quando l'alba spunterà. Io devo andare senza te. Addio, addio amore, ti amo amore.